nai loa Israelu le winga o le tangi mo le saulu tonga. Mo tau sanga I tele, na nofo polonga ai I aikupito. Sa sawaina, sa mafatia, sa le aise malosi. Aina fafufonga le atua I la latu tangi. Ma ina uavailu aina e le atua le sami ula ula, e le na o se sola ese. Ai ole amatanga lea o se luma na I fau. Se faata I le mafau fau le teimi faingatai e kupito. O ainga o lo saba vali I le vao pavai. O lo lato utilo tilo I tua I le polonga. Ai saba vali I luma I le saurotonga. Ai na maua le nasa o lo tonga. O na sasa unia e le tua I le ala. Ma o atunu uma e maua le saurotonga. E te tau ona mana tua le upu moni. E le maua le saurotonga. E au noa ma le taulanga. Le fatua tua. Ma le ao o le tua. E mai tau mai le vaenga ta ua le nei. E ui lava ina sopo ia I sora elu le sami ula ula. E sa te tau lava ona latou hao hao ina. Pe fa pe fea ona ola ma le usi ustai. A wā e mawhai lava ona ona o ese mai ai kupito. Ae mawhai lava ona ola ola winga fa ai kupito I to tonu ya te ilatou. O le lui tau le nā o lo fea ngai so o se atu nuu maona tangata I le teiminei. A wā o le saulo tonga e au noa ma le usi ustai. E mawhai lava ona to e taitai atu ai tangata I le polonga. O le neiva I tau o le soifuanga. Ua tele tekonolosi. Ae la ititi le tatalo. Ua tele fesota inga. Ae la ititi le alofa. Ua tele faafia fianga. Ae la ititi le file mu. Ua tele awa onga. Ae la ititi le poto moni mai le tua. O le mafuanga lea e tāua pea le tatalo. E tāua pea le afionga le tua. A wā e faea ina e le amio tonu le atu nuu. Mata a manatu e lua e tuu mai e Yesu le saolotonga moni. E pe yaona fetalai e Yesu e le tātou mau I le Ioane e walu. Na fetalai Yesu a fai o le alo e faa saoloto ya te utou. E moni lava lo utou saolotonga. O Ioane e walu o lo utusiai le fetalai atu o Yesu I tangata e winga I le upu moni. Leanga sala ma le saolotonga fa leanganga. A wana manatu le to tele o e whalongolongo. Ma ua lato usa o loto, ono I lato o suli o apiro amo. Aena faa malamala matu e Yesu, o le nofo polonga moni, e le ngata I le tino, ae o le nofo polonga fale nganga. Na ia haoa o mai, so se tasi e ola I le angasala, ua avea ma polonga a le angasala. O le mafu angale na, Na fetala ya Yesu a fai o le atali e faa saoloto outou. O na saoloto moni ai lea outou. O le neifoi upu e matua maalosi ilona winga. A wā o lo fetala Yesu e winga I le saolotonga e na o ia lava e mafai o na fua I mai. E mafai e le lalo langi o na ofo mai nisi fufo le tu mau. Ai o le saolotonga moni. E maua lea I le mafutanga ma Yesu Keriso. E faasa o loto e ia tangata mai le nofu polonga I le angasala, le tau salaina, le maa, le fefe, loto ita ma le pongisa faa le anganga. E ala ilona maliu, ma lona toe tu mai. Na solia e ia le maa losi o le angasala, ma tatala ai le ala mo tangata, ina iaola I le file muu. Le faa moe moe, ma le ola e faa vavau. E ai nisi o loo faa fonga mai le neitae ao. E fōlinga mai wale lei mea uma I fafo. Ai o loo maale pelepe loto I tutonu. O nisi wa saisaitia I le fefe. O nisi I mea faa fia fia ma vai vainga o le olanga. O nisi I loto ti ngā mai tausanga ua mavae. E ai ainga e nonofo faa tasi. Ae ua le toe talanoa, o lo onofo I le laulau e tasi, ae ua mamao loto mai le isi I le tasi, ae samo ae malau faa fonga anga I le ne.